0: Cosa stai misurando, caro il mio segreto?
1: Io guardo se quel letto che ci destini al conte farà buona figura in questo luogo.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cena è già.

0: quando le strane le bellezze forestiere vuole ancor nel castello ritenta la sua sorte. Né già di sua consorte non avere appetito di miele.
1: E di chi dunque?

signor Conte, ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.

cazzo scrivendo, l'altro toprando, dico fuggendo, dino scherzando, tutte le macchine rovisce, rovisce.

e con quel dritto ch'oggi prendi su me, in che tu vivi, chiedi, dimmi.

0: Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oh, dei!
0: Esci, ecco, non entri!
2: Io vi lasci, qui sono!
1: Vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!

0: ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste brante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un baggio.
1: Ah!

0: sogno con voi che ha gli occhi in testa. E questa canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per madama.
1: Che diavoli l'ha detto?
0: Apri Ippolito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda

0: andate voi tra i mezzoni spargendo.
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
2: Come? Che dica tutti?
1: Oh bella!
0: Oh cielo!
2: Cosa sento? Costannate e scacciate.

0: cucinanza, secondo mi cor mio.
1: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo.
2: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributo.

0: che giustizia!
1: A voi prometto compiere la cerimonia.
2: Chiedo sol breve indugio.
1: Io voglio in faccia dei miei più figli di con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi.
1: Andate, amici!
2: Evviva, evviva, evviva! E voi non applaudite?
3: Vitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello?
0: Ah, in un giorno si bello!
3: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno va a mira.
3: Perdono, mio signor!
1: Lo eneritate!
3: Egli ancora fanciullo!
2: Meglio!

quella chinona, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Quanti avrai quei pennacchini, quel capello, quella

vedi sol lioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio far fischiare. Quanti avrai quei pennacchini? Quanti avrai?

0: Fisca, di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voleste.
1: Cioè, che sento ad un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empierlo di sospetti. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica

ragazzi. Certo, il pochettone vi appresto la canzone che stamane mi veste. Madama, cantate, chi ne lupo? Guardate, egli ha due braccia di dos.

verso a noi, bel soldato, figurovi il furbo, tutto cedesse. Lasciate.

0: Non fu mai vostra usanza di chiudervi in stanza.
1: È ver, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Certe robe. Era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla.

prego, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente.

0: Handschuhe.
1: Sì. Caro mio.
0: Mi farà il destino ritrovar me stoppaggio in ogni luogo. Come? Non è partito. Scellerati, e qui tutti spiegati. Ecco l'imbroglio, ecco.

0: apparato il viduolo è fuggito e a un tratto di vista m'uscì.
1: Sai che quanto
0: su tutto lo vidi.

0: Mi piacciò di star zitto da colpa, mentre i soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso peccato di me, sono io stesso peccato di me, di voi stesso che stupor, di voi stesso che stupor, prendo il posto, come mai diventaste sì grosso, prendo il posto, dal posto, qui il salto non foste così, chissà che succede così.
1: Ma
0: tu che dici a me pare il ragazzo che lo vi? Nessun appunto, da Siviglia cavallo qui giunto, da Siviglia mai forse sarà.
2: Questo no, che il cavallo io

più la legge, tuo avvocato, vengo a farle sue difese, le legittime pretese, più voglio palesare.

0: incognito, vengo qui per te, sei moglie del promesso matrimonio, come sta salita?
1: Ah! Come sta salita?
0: Silenzio, no!

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quell'esso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli

0: basilio che per me ti parlò.
1: Ma qual bisogno abbia noi che un basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attenderà il fiaschetto.

se tu ti codice d'ore si volere, se tu ti dice d'ore si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tu ti codice d'ore si volere, se tu ti dice d'ore si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

senza l'assenso dei miei nobili parenti, dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli. Qualche bambin trovato, perduto dottor, anzi rubato.

0: sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi disse?

0: son io.
1: No.
0: Chi? Chi? Chi?
1: Raffaello!
0: E i ladri ti rapir presso un castello. Ecco tua madre, Aglia! No!

Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza. E che vorresti ballar coi piestra volto? Non mi duol più molto. Andiamo!

0: Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto a cavallo di galoppo a Sicilia andava il paggio.
0: Di galoppo, di passo, buon viaggio! Venite, o belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente, che razza di domande! Ah, cherubino!
1: Or ci sei!
0: Che diavolo incanta!
1: Non canta, no! Ma dice che li salto stamare in sui garofani!
0: Ehi, lo dice! Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso,
1: anch'esso!
0: Perché

bene, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico.

0: Hai diavoli nel corpo!
1: Ma cosa nacque?
0: Nulla! Susanna piace al conte, ella d'accordo gli dia un appuntamento, che a Figaro non piace!
1: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace?
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe, e poi sentite che guadagno può far! Nel mondo amico, l'accozzarla con grandi fu pericolo ignora. Danno